Conchiglie sono sistemi di accumulo di materiale inorganico, contenitori di depositi calcifici. La calcificazione avviene attraverso la precipitazione di carbonato di calcio da soluzioni acquose su versature, un processo che avanza per strati. Ogni strato successivo si sovrappone al precedente senza interruzione, un processo che si autoperpetua, senza fine, in modo sistematico. La crescita della conchiglia è un accumulo di materiale minerale, senza direzione predeterminata, ma in risposta alla sollecitazione chimica e fisica dell'ambiente circostante. La struttura interna della conchiglia, analizzata al microscopio, rivela una topografia non uniforme, ma composta da microstrutture cristalline disposte secondo leggi che rispondono alla disposizione atomica del carbonato di calcio.

Si riscontrano in oscurità di altri minerali che ne alterano la densità ottica e la resistenza meccanica. Si riscontrano in oscurità di altri minerali che ne alterano la densità ottica e la resistenza meccanica.